0: 晚咁夜都未翻，啊！大体鬼魂一定要忍，等我瞓咗佢就翻噶啦。
1: 好，
0: 等我炸粉嘅啦。仔又喊添咯。
2: 你唔好嘈啦！
0: 顶，我仲唔等到你？唉，我都唔知成晚等你几耐噶啦！快啲凑掂个仔，吓丢低佢埋嚟我住啦！
2: 哎呀，你咪喐手喐脚啦你！
0: 哦，咁你而家有仔就唔理我啦噃，吓？
2: 我唔理你又点啊？吓？

0: 咩啫咩啫？
1: 我會撳 TV 860個掣咯，咁啊已經都睇到曬你啦。
0: 係啦係啦係啦，合草精，已經正草精
1: 啦。
0: 誒，咪住，我而家試下你先嚇、啊。比如子母船脱離，咁你應該撳邊個掣？
1: 哎呀，我知啦。
0: 你話我聽，
1: 你前世唱戲嘅你啊。
0: 你話我聽，
1: 將254同 A84兩個掣一齊撳啊嘛。
0: 唉、哎，冇錯啦。

0: Darling 啊，嗱，咁你可以放心啦，我一早就话冇月女嫦娥噶啦嘛。嗱，咁你而家安乐啦，唔使呷干草啦。何止话冇人啊，相信虫蚁都冇只啊。Over over。韩色狼啊，
1: 吓、
0: 啊，喂，我哋，哎呀，我哋真系实在够攰噶啦。
1: 梗系啦。
0: 哎呀，喂，不如大家合阵啦。抖足精神咁，然後至踏腳六月球，慢慢去窺察下咧。
1: 好啊。
0: 嗯。
1: 哎呀，我都覺得好眼瞓。
0: 眼瞓啊！
1: 喂，阿羅斯啊，你都休息下啦喂。
2: 係啊，你哋都好攰噶啦，咁你哋唞下先啦。我自然會環繞月球等候你哋匯合噶啦。Over。
0: 係咁啦。Over。喂，黃色狼啊，教教豬啦，教教豬啦。啊。哎呦。